0: che sceffire, no, che sceffire. O ta rista ravacin leva.
1: Die Utopie der Solidarität. Wann ich

nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi,